0: Goodbye.
1: Ma è Vico?
0: Che malo che so.
1: Perché Vico è sì?
0: Non mi toccate mi musica.
1: Che Vico è tu musica?
0: Ah, io smorin.
1: Ne sento cammina su e decise.